Yeah, ok. Esco dalla mia yard in Branson Road, imbocco Acre Lane tra i vinili a Supertone. I bassi dallo shock mi danno live, qui respiro strada, sento vibes, quello state of mind che in Italia

vuole stamina e prego già mi dà la visione anche quando è pioggia fitta, la protezione nella street e che ogni sconfitta sia un'esperienza. Hustling, hustling, non ho mai chiesto niente, ho vissuto troppo a lungo di espedienti. Ogni slide che vedi, qui non sono bright i cieli, conosco la city con i suoi

vari divari, sopra i muri Cristo nero. È sceso qui in quartiere per chi non l'ha visto in cielo. Non è un mistero, poi mi fermo al corner così compro qualche disco serio. È passato l'Inton Quasi proprio mentre ascolto Gisco Teron. Il sole cala, bottone il cara, la